Buongiorno, prenomine Domini, Domini che sgaglia la sera meglio, Domini un po' disco, vorremmo che il servizio attraverso la vista, presso l'esempio, e di un attacco un po', che ha fatto il sito per Cristo, dove va il suo ame, benedicta per il potere, Pater Spiritus Santo, descendi voi, mare di sempre.